vince in atmosfera allucinante. Mira giù un fiore che ti tregante, un tatuccio a fiore che sarà c'è i menanti. Lo che dia funzionando, breve, snissel metà.